Ti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Ironica e spensierata, racconta la storia di un ragazzo che cerca una scusa per vedere la sua fidanzata. A seguire, Mamma Maria dei ricchi e poveri, Arregra è impossibile da non cantare. Queste due canzoni sono imprescindibili nel repertorio di ogni italiano. Buon ascolto.

0: i tabella.
1: Vieni, vieni, vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanı.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vieni, vieni.
3: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizer.
1: Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Berrin Ayça Aykaç ve Ediz Baysal'a teşekkür ederiz.